Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rassione Meglio, Domino Svobisco, Oriamo Deus, Surversa, Transit Creature Vista, Prestimo Legio, Ed Unam Tantium Tuo, Deus Omnicipia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Mare Tisempe,